così mi lasci e a questo segno arrivi a insultarmi soperchio. Ora vedrai se Ifigenia morrà. Misero, è questa la vendetta che io prendo. Eterni dei, assistetemi voi, mentre al suo fato